0: che ho fatto, però insomma
1: ci stava.
0: Un ricordo per un grande campione. Poi tralasciamo il fatto che io sia tifoso milanista, ma è stato omaggiato dai grandi campioni di tutte le squadre italiane, a partire da Verzanetti per quanto riguarda un grandissimo campione, un grandissimo capitano dell'Inter, Alex Del Piero, anche lui un grandissimo capitano di una grandissima squadra, la Juventus. E quindi insomma bello ricordarlo così. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare Levante con Malia.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento con New Entry, l'appuntamento con la musica nuova. Anna, siamo giunti al momento dei saluti.
2: Eccoci.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo con Domenico. Poi salutiamo Marta, che è già nel mondo dei sogni. Stefano. L'Alberta. La zia. E la Stefania. Direi che ci siamo.
1: Poi salutiamo ovviamente i presenti. Antonio. E qualcun altro ascoltato? Raluca c'era?
2: Raluca, non so, era fuori stasera, non so se stia
1: scomparsa dai radar. Scomparsa dai radar. È andata così.
2: No, aveva altro da fare. Stasera ci sta.
1: Va bene, noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con New Entry, con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E per questa puntata è davvero tutto.
2: E andiamo con la sigla nuova allora.
1: Sigla nuova che questa sera è Medusa insieme con Khalid con Weekend. Buonanotte a tutti, ciao!
2: Buonanotte!

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti!
3: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
4: I'm a fireball.
3: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo, lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: we fell in love.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora.

Il tappo di Sughero. Continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis, con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar del Pra, in prato comunale. Rosa Ristorante Pizzeria, il quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate l'evento!

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.
1: Questa è Free Radio. Bringing back the old school sounds.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita e c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.
2: Free Radio.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve.

0: parlarmi più d'amore.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Music Radio.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Dove non sorge il sole? Com'è? Come sai non so com'è? Quando non sapevano il nome?

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con sé.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

Il tappo di Sughero. Continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar Del Pra, in prato comunale. Rosa Ristorante Pizzeria, il quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Pietro mai e vai.
1: Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Happy, perché sono felice? Beh, perché è iniziato l'Happy Hour. Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici. In diretta su Free Radio con la voce della vostra Evita riparte l'Happy Hour dopo una settimana di pausa, una settimana di vacanza anche per me, anche per la sottoscritta, che mi è servita per rigenerarmi, ricaricarmi e ripartire alla grande per questa nuova stagione di Happy Hour. Quindi anche per questo pomeriggio vi invito a rimanere con le orecchie bene aperte, le gambe magari scalpitanti, perché ci sarà anche da muoversi, magari anche da cantare, perché ho veramente creato una selezione bella, ricca, tosta di successi che sono sicura vi piaceranno tantissimo, sia da ballare che da cantare.

È già l'ultimo treno per Londra, Last Train to London, direttamente a Happy Hour di Electric Light Orchestra. Fine anni 70 usciva questo splendido brano dall'album Discovery, una vera chicca nella storia della musica che rifletteva proprio gli andamenti di questa band, diminutivo della band ELO, abbreviato, che in quegli anni trascorrevano molto molto tempo sui treni avanti e indietro da Birmingham alle varie stazioni televisive radiofoniche di Londra. Quindi siamo partiti alla grande con questo treno esplosivo che ci ha messo subito voglia di ballare.

un super classico degli Aerosmith, Ragdoll, che significa bambola di pezza. Sarà magari da questa song che le attuali bambole di pezza italiane hanno preso il nome? Io direi proprio di sì. Comunque si tratta di una ragazza tosta e ribelle che vive ai margini della strada, ai margini della società, tra insidie e difficoltà, e affronta la durezza dei rapporti umani, ma ha anche uno spirito forte, uno spirito resiliente, che affronta la vita con audacia e con la testa sulle spalle. Amici, amiche, 378-06-55630, inviatemi i vostri messaggini di saluti, raccontatemi cosa state facendo in questo venerdì di fine agosto.

Questa è la voce di Violet Grohl, la figlia ventenne del leader dei Foo Fighters, Dave Grohl, che ha pubblicato il suo primo album di debutto intitolato Be Sweet to Me ancora lo scorso maggio, ed è stato questo singolo lanciato su tutte le piattaforme. Il singolo si intitola Boogie in the Cake, anche lei è una rocker grunge, insomma, degna erede del padre.

Giungono gli R.E.M. Happy Hour. Il brano è Near Wild Heaven, vicino al paradiso selvaggio. È un brano che affronta la crisi di coppia, parla di una relazione amorosa che dietro questa apparente perfezione che mostra all'esterno ci sono conflitti, ci sono difficoltà e ostacoli che purtroppo minano la felicità e la duratura del rapporto. Eravamo negli anni 90, dalla Georgia con furore gli R.E.M. vivevano il loro momento migliore, artistico, più grande di sempre.

Kylie Minogue, loro sono la band degli Snow Patrol. Possiamo dire che è davvero una collaborazione ben riuscita per questo singolo che è uscito qualche settimana fa dal titolo Tease Alarms. Amiche, amici, insomma, mezz'oretta di Happy Hour ormai si è sciolta come neve al sole. Io saluto tutte le persone all'ascolto, tutte le persone collegate su Free Radio, tutti gli amici che stanno ascoltando Happy Hour. Saremo insieme sino alle 19 con i più bei successi che ho scelto per voi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: vita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
2: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
2: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Purple, reduci dal successo delle due date italiane del mese di luglio qui a Este, in provincia di Padova, ma anche in Toscana, a Pisa. Grazie anche al loro tour stanno promuovendo il loro ultimo album intitolato Splat, dove quest'oggi per voi a Happy Hour ho scelto il brano Arrogant Boy, il singolo di lancio di questo 24esimo album delle icone dell'hard rock. Mentre giungono i saluti da Franz, che si sta gustando la sua birretta, visto che il tempo è anche lo permette, si è rinfrescato moltissimo, quindi cosa c'è di meglio che gustare un'ottima birra con il sottofondo di Happy Hour nel giardino di casa e l'apoteosi.

E questa è una nuova entrata per i Greta Van Fleet, So You Stand. Proviene dal nuovo album Palace for the People, che uscirà il prossimo ottobre. È un lento non male, anche possiamo dire il contenuto è strappalacrime. Per i fratelli e per il cugino Kizka, stanno provando nuove tecniche, nuovi sound, nuovi stili musicali, e questo gli fa onore perché li abbiamo sempre sentiti, insomma, dai toni roccheggianti, quindi accogliamo con molto entusiasmo questa nuovissima So You Stand. Ma anche questo brano di Bryan Adams, 51 First, è fotonico.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con

La band dei The Calling esce con una nuova hit molto bella, molto dolce, intitolata Dust. I The Calling sono di Los Angeles, California, diventati strafamosi nel 2001 grazie al singolo Wherever You We Go. Ora, più grandicelli, parlano ancora d'amore, parlano ancora di romanticismo e di legami importanti.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

nuovo brano per la band dei Queen of the Stone Age, Easy Street, che tornano dopo 3 anni di silenzio. È un brano divertente, ironico, che parla di leggerezza, di comprendere le imperfezioni della propria vita ed accoglierle. Per ora non c'è nessuna indiscrezione sul nuovo album, quindi ci godiamo questo singolo. Vi invito anche a vedere il videoclip perché è davvero divertente. Sembra una canzone triste, una canzone nostalgica, in realtà è molto molto ironica.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Love Illumination, i Franz Ferdinand ad Happy Hour, una band che è sempre definito leggera, brillante, spensierata e dà molta energia positiva. Vi farò sapere se anche dal vivo trasmettono tutto questo. Io ne sono già sicura, perché il 30 agosto sarò all'Ama Music Festival in provincia di Vicenza, Bassano del Grappa per essere precisi, e li vedrò dal vivo per la prima volta. Nel frattempo saluto i miei amici di Lisbona, saluto Lucia, saluto Rui, saluto anche i miei amici qui in studio, saluto Paolo, saluto Luca e tutti coloro

Mando ancora tanti saluti a tutte le persone collegate, anche a chi si è aggiunto adesso ad Happy Hour. Ricordo a tutti che è possibile riascoltare l'Happy Hour la domenica pomeriggio dalle 17, c'è la replica, oppure il martedì notte dalla mezzanotte, andando al mercoledì c'è sempre Happy Hour.

Michael Learns to Rock, Someday. Siamo negli anni 90 ed esce questa hit molto bella, molto orecchiabile, che ha un significato nostalgico perché riflette sull'amore duraturo, sugli amori del passato, e sempre con quella speranza che magari, nonostante il tempo che trascorre, un giorno con queste persone, magari se c'è stato qualche screzio, qualche sofferenza, ci si possa rincontrare, ci si possa anche riconciliare. Sono queste le hit che ho scelto per voi quest'oggi ad Happy Hour in diretta su Free Radio.

Street of Dreams, brano uscito a sorpresa degli U2, tratto da un album che uscirà nell'arco di quest'anno, non sappiamo quando. Giusto in tempo per celebrare i 50 anni di carriera, Street of Dreams trasmette un messaggio di speranza, immaginando un luogo, un posto dove tutte le porte sono aperte. Anche qui a Free Radio, a quest'ora, che stiamo proprio arrivando verso l'orario dell'aperitivo, se volete, le porte sono aperte.

Amiche e amici, l'happy hour è anche questo, grandi classici, grandi successi. Giunge Bruce Springsteen, il boss, con Girls in Their Summer Clothes, tra i suoi cavalli di battaglia, tra le sue hit più belle, tra l'altro sempre molto richiesta ai concerti. Lui lo sa, è preparato, quando i fan gliela richiedono, pronta, e lui parte.

La bellissima versione di While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, interpretata dai Toto, una versione dolce, una versione romantica, che quelle versioni insomma che superano l'originale, senza nulla togliere i grandissimi Beatles. Questa è una versione che io amo tantissimo e ho voluto sceglierla proprio come ciliegina sulla torta del nostro Happy Hour.

E come di consuetudine ogni venerdì io vi lascio con questo brano fantastico di David Bowie, Heroes, eroi, per ringraziarvi per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, per supportare l'Happy Hour e per supportare Free Radio. Che dire amiche, amici, grazie ancora, vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend, ci sentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora? Assolutamente sì, qui in diretta con Free Radio c'è l'Happy Hour. Ciao!

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre.

0: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
2: Ed eccoci qua, buonasera amici, buonasera a tutti, bentrovati.
3: Bentrovati da Marino
2: e Antonio. Eccoci qua anche questa sera, questo venerdì 21 agosto 2026. Sì. Devo dire che fino a poc'anzi era in forse anche la trasmissione, vero?
3: È vero, ma difatti martedì vi avevamo salutato dicendo che stasera non ci saremmo stati e invece siamo qui.
2: Diciamo che dovevamo avere un altro impegno, sempre musicale, sempre quindi nell'ambito nostro.
3: All'aperto
2: e proprio la sera giusta in cui appunto vi era una manifestazione, un incontro, qualcosa di diverso. Fatto al, sotto le stelle, pensavamo noi, e invece no.
3: Ma sai come si dice? Tanto tuono che piove. Pioverà, è piovuto proprio oggi.
2: È il giorno giusto. Beh, comunque dai, non lamentiamoci, c'era bisogno, agricoltori, contadini, ma non sono loro. Avevano bisogno di acqua.
3: Anche voi che soffrite il caldo.
2: Sì, voi, noi, io.
3: Voi inteso a te.
2: Sì, certo. E però sì, è venuta dell'acqua, ne è venuta anche copiosa in alcuni momenti, però insomma non ha sanato la situazione di una siccità che purtroppo si protrae.
3: Effettivamente.
2: Detto ciò,
3: diamo il numero di telefono, che non è un numero per le emergenze, ma semplicemente per chiamarci: 378-0655-630, per chiamarci o messaggiarci.
2: Va bene, perfetto. Allora andiamo con queste novità che andremo a raccontare passo a passo durante la serata. Sì. E intanto partiamo subito con
3: Philip David Charles Collins,
2: detto Phil.
3: Hand in hand.
2: E poi Bruce Springsteen, cioè stasera proprio partiamo col botto, tanto per, no?
3: Sì, due persone sconosciute.
2: Esatto. Girl in their summer clothes è il titolo del brano. Beh, insomma,
3: magari anche bagnate.
2: Ma vai a vedere, beh, data la giornata.
3: Sì, appunto.
2: Bene.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, Consepe.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: E noi quindi facciamo ascoltare.
3: E noi facciamo, bravo Antonio, noi siamo qui proprio per fare ascoltare. Bene, si diceva che le temperature sono diminuite, si sta bene anche fuori.
2: Sì, si sta molto bene. Io credo che stasera avremo
3: energia elettrica.
2: Ma sai com'è? Io credo che qualche categoria di persone sta già pensando alle caldaie, se sono revisionate, se sono a posto, nel caso possono essere accese.
3: Lì basta il controllo annuale,
2: conosco i miei polli, parlo per esperienza diretta.
3: Ma tu fai riferimento a qualcuno che conosco anch'io?
2: Sì, qualcuno che conosci anche tu, quindi va bene. Che ti devo dire?
3: Comunque non è mai male, perché piuttosto che arrivare con il freddo alle porte e la caldaia non funziona, è meglio farlo adesso.
2: Assolutamente,
3: no?
2: Certo.
3: È come chi si mette in cerca del condizionatore a luglio.
2: Eh no, infatti io che ho il problema del condizionatore che non funziona.
3: Ci mancherebbe, ma gli altri, quelli che devono installarlo.
2: Ma adesso,
3: pensaci, in aprile lo paghi meno. Ma
2: adesso,
3: trovi il tecnico.
2: Adesso io non so se sia il caso di installarlo, francamente.
3: A questo punto.
2: Va bene, andiamo avanti. A proposito, dovrò chiedere lumi al nostro amico. Hai presente quale?
3: No.
2: Quello che ti manda ogni volta il messaggio parlando di quella roba verde lì che non...
3: Ah, il pennuto.
2: Il pennuto. Questa non lo so, poi me la spieghi fuori onda. Va bene, andiamo avanti.
3: Allora, sì, Alan Parsons che è stato il magistrale tecnico del suono dei Pink Floyd, specialmente nell'album The Dark Side of the Moon, ma non solo in quello, che poi si mise in proprio, poi il suo socio purtroppo lo lasciò per motivi di salute e continuò con The Alan Parsons Project. Propongo qui Time
2: Live and Let Die,
3: una cover dei Guns N' Roses.
2: Perfetto.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Sono io con voi, cercherò per un paio d'ore di allietarvi.
0: Il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
1: Oggi ne ho preparate di cotte di crude, quindi non stupitevi se questo è soltanto la punta dell'iceberg.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selve.
2: Sei all'ascolto di Free Radio. Carica le nostre app per Smart TV.
3: Ma quanto è figo Mr. Joint.
1: Sì,
3: alla voce proprio, guarda, non ce n'è, non
1: sembra
3: ce n'è.
1: Quasi una voce impostata da vero speaker.
3: Davvero? No, lo
1: da
3: è, no,
1: da, no, no, scusa, ho sbagliato, da professionista volevo dire.
3: Sì, lo è. Lui va a lavorare durante il giorno, ma quello è lobby. Poi alla sera invece quando può viene qua a lavorare con la musica ed è questo quello che
1: se la cava bene,
3: piace.
1: Se la cava.
3: Sì, no, bravo. Davvero.
1: The Allman Brothers Band, Midnight Rider.
3: Sì, ti ho messo i Doors perché
1: hai messo a me?
3: Sì, l'ho messo a te e ovviamente ai nostri ascoltatori.
1: A disposizione degli ascoltatori.
3: Break on Through è il titolo del brano e i Doors sono sempre i Doors, dai.
1: Ma no.
3: Dai. Sai che sono stato, a proposito dei Doors, sono stato, ma forse te ne avevo già parlato. Dove risiede, riposa in pace
1: Jim Morrison
3: a Parigi nel cimitero Père-Lachaise.
1: Sì.
3: Père-Lachaise, e c'è proprio un autentico pellegrinaggio continuo,
1: è vero.
3: Sempre.
1: Ho letto di questo.
3: No, ci sono stato, ho visto, ci sono sempre fiori freschi e sempre persone, sempre qualche candela, qualche lumino, qualcosa. E che poi quel cimitero lì è un qualcosa di assurdo, magari se vuoi ne parliamo, diciamo altre due parole dopo averli ascoltati, ma insomma sono lì tutti quanti accatastati e c'è sempre un pellegrinaggio continuo in quel luogo.
1: Ha lasciato il segno Jim
3: Morrison. Il segno indubbiamente. Ascoltiamolo e poi magari facciamo altre due parole.

0: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Free Radio.
2: A quest'ora, grazie. A quest'ora più che altro è una buona serata.
1: No, perché queste sono le previsioni per domani.
2: Hai capito?
1: Vabbè. È perché sono capaci tutti di fare le previsioni per oggi. Noi le facciamo per domani, le mandiamo in onda per domani. Il tempo è così, tempo domani.
2: Però su Rai 3,
1: sì,
2: su Rai 3 a mezzogiorno, prima del telegiornale, fanno anche le previsioni per la giornata di oggi.
1: Perché
2: dicono magari che sta piovendo e fuori c'è il sole. È capitato più di una volta.
1: Ecco, e poi c'è quella gag in lingua veneta che dice...
2: Dimmi.
1: Piove, io sono qua. No, era,
2: non lo sapevo.
1: Era una radio vicentina che faceva delle gag in lingua veneta.
2: Sì.
1: E a volte poteva anche sembrare scurrile nei termini, con un linguaggio un po' colorito talvolta, ma insomma, e ce n'era una molto famosa che parlava appunto del meteo. Ecco, queste previsioni, se inutile che te mi dici che se il sole e mi preparo per andare a vangare i campi e viene il diluvio universale, ecco, e così via, hai capito? Oppure il contrario, domani pioggia a catinelle e io rimango a letto, apro le finestre e che se il sole che sciocca. Mi ricordo proprio questi termini esatti. Magari un giorno li manderemo in onda, vai a sapere. No, ma anche no, dai. Basta così. Andiamo ad ascoltare la musica.
2: Supertramp, da un album meno famoso di Breakfast in America, che ha avuto un successo planetario, da Crime of the Century, vi propongo Hide in Your Shell.
1: E poi ci sono gli Oasis. Stop crying your heart out.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio Conselve.
3: Perché? Perché sospiri, caro Antonio?
4: La vita è difficile.
3: Diceva quel tipo, la vita è difficile. No, non me la ricordo.
4: Non diceva così. La vita forse la vita è fatta a scale.
3: C'è chi scende, chi scende. Vabbè, quello è un luogo comune. Dai.
4: Allora basta, non so cos'altro. Comunque la vita è difficile a volte, è facile, ma a volte è anche un po' complicata più che difficile.
3: E guarda, adesso propongo proprio un brano dove la vita si è fatta sentire in maniera molto, molto brutta e molto difficile. Questo Unplugged di Eric Clapton, Tears in Heaven, è dedicato al figlio che lui ha avuto con, come si chiama, la pin-up italiana con la quale insieme, che adesso mi sfugge, sai, è venuto a trovarmi l'amico tedesco.
4: Mi ricordo di alcuni filmetti che faceva, quello sì, ma...
3: aveva un figlio, si chiamava Connor, ed è caduto dal settimo ottavo piano New York, e lui gli ha dedicato questo brano bellissimo.
4: Andiamo ad ascoltarlo, poi ci saranno Shinedown con...
3: Amarils.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Eccoci qua, come siamo messi, Marino? Ti vedo bello, bello carico stasera, dai, ti vedo carico, ti sento pimpante.
3: Pimpante e carico è diverso da arrabbiato.
2: No, infatti non ho detto arrabbiato, ho detto carico.
3: Carico.
2: Come una molla. Hai mangiato tu una molla, Pianino?
3: No. Te lo ricordi il tiramolla?
2: Che cagata atomica, ragazzi. Sì.
3: Te lo ricordi il tiramolla? Il
2: tiramolla, sì, vagamente.
3: C'erano anche i fumetti, sì.
2: Sì, è vero. Lo ricordo, sì. E
3: poi la pubblicità di quel materasso dove saltavano tutti a carosello.
2: Permaflex.
3: Era il Permaflex.
2: Sì,
3: di Bodybu.
2: Mi sembra di sì.
3: Vabbè, comunque ricordi, volevi qualcosa di frizzante. Eccoci qua, Wilco Johnson e Roger Daltrey. Scusatemi, mi si accartoccia la lingua.
2: Come mai?
3: Devo bere qualcosa.
2: Adesso beviamo. Sì. Bene.
3: Going Back Home.
2: Lenny Kravitz, I Belong to You, è il titolo del brano.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Marinello, andiamo avanti con i promo? Mandiamo dei promo?
2: No, intanto facciamo ascoltare qualcosa. Facciamo ascoltare qualcosa. Un certo Luther Ellison, bluesman americano, che parla di quello che a me piacerebbe essere.
1: Ovvero?
2: Richman.
3: Sono ho giocato a Super Enalotto. 6 minuti.
2: Ho giocato a Super Enalotto, sono oltre 200 milioni in palio.
1: Domani
2: vado. Se vinco ti offro uno spritz.
1: Sì, che...
2: Anche due.
1: Sai come dicono queste parole? Che non te te rompi in bocca.
2: da due spritz a niente, scusa.
1: Sì, no, sono un privilegiato. Va bene, allora io mi auguro che tu vinca, cosa vuoi che ti dica? Cioè, almeno...
2: Ti ringrazio.
1: Almeno qualcosa arriva. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, è il titolo del brano.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
2: Il programma
3: buonasera
2: in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
2: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
2: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
4: Oh, ci manca un po' Serginio, eh?
5: Serginio, lui e la sua musica nuova.
4: Noi forse non manchiamo a lui perché lui si sta divertendo alla grande, ne sono certo, e sono molto lieto, molto felice per lui. Certo, certo che sì.
5: Anche Anna sicuramente si sta divertendo.
4: Anche Anna, sì, sì, è quello che le auguriamo assolutamente. Se poi ha del tempo, voglia, magari così, finché si spostano da un paese all'altro, magari sentono un po' della musica nostra, tanto meglio, quindi
5: bene.
4: Va bene così, quindi andiamo avanti con la musica.
5: Sì, andiamo avanti con un brano scritto nel 79 da Ron Wood, Mick Fleetwood, sto pensando.
4: Sì,
5: e
4: sì.
5: Keith Richards.
4: Ma va.
5: E qui dal vivo in una performance di qualche anno dopo. Seven Days.
4: Speriamo vada bene, se no Help, i Beatles.
5: Mannaggia.
6: Ladies and gentlemen, please welcome a great friend of mine, Mr. Ronnie Wood.

0: onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
3: Sei all'ascolto di Free Radio,
4: your favorite radio station.
3: Robin Schulz, subito dopo.
5: Dopo di noi.
3: Dopo il nostro programma, quindi.
5: Dopo rock, pop e blues, un po' di disco, va benissimo.
3: Va benissimo, poi lui è molto bravo.
5: Sera.
3: Molto bravo.
5: È famoso e ricco. Rich Man, come il brano di prima, di Luther Allison, era per lui. E adesso restiamo negli Stati Uniti con Grand Funk Railroad, con quello che loro ribadiscono di essere un gruppo americano.
3: An American Band.
5: Il brano è proprio con questo titolo, We're an American Band.
3: Sti americani. AC/DC, Realize, è il titolo del brano.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: E basta, andiamo avanti con la musica questa sera, poche parole,
2: abbiamo già passato il giro di boa, 22 e 34, devo dirlo io perché la tua amica non ha voglia di fare niente.
1: Esatto.
2: E basta, e niente, Credence che vuole arrivare, Tombstone, sai cos'è Tombstone?
1: Tombstone, l'ho già sentito, Tombstone
2: è un paesino in Arizona.
1: Bravissimo. Dove l'ho sentito Tombstone su qualche film, può essere?
2: Sì, esatto. C'è stato il film che ha riproposto quella cosa sanguinosa che è stata la sparatoria all'OK Corner.
1: Ecco.
2: E i Credence ripropongono quella memoria con la loro Tombstone Shadow.
1: E poi, Bon Jovi, Welcome to Wherever You Are.

0: écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conserve, toujours et seulement de la belle musique.
1: Procediamo.
2: Procediamo, siamo vicino alla parola veneta, direi.
1: No.
2: Tra un po' il prossimo, next, va bene, tra un pochino allora.
1: My Girl Josephine, un brano scritto, interpretato, diretto da Fats Domino.
2: Fats Domino e Bob Dylan invece on a night like this.
1: Una notte.
2: Il Bob, secondo te ti faccio sentire Bob Dylan?
1: No, ma non vedevo l'ora.
2: Lo so.

0: Eccoci qua, ci siamo, ci siamo.
1: Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Ho parlato. Non... Vabbè.
2: E siamo arrivati alla fine, Antonio.
0: Siamo arrivati alla fine, infatti sono le 22.55, 56 oramai.
2: E vi salutiamo con il brano di JJ Kane.
0: Non abbiamo detto la parola veneta.
2: La parola veneta.
0: Dai,
2: sì,
0: ci sta, abbiamo il tempo.
2: Sì, d'accordo, la parola veneta di questa sera è sbreie.
0: Esbreie.
2: Le esbreie.
0: Mamma mia, da quanto tempo non sentivo questo...
2: Esbreie sono quelle crosticine che compaiono sugli occhi... che danno un po' fastidio, specialmente a mattino quando
0: le
2: ti stropicci, esatto, e sono un po' cristalline così,
0: sì,
2: che se ti entrano dentro l'occhio danno anche fastidio.
0: Cristallizzate,
2: appunto. Volevo dire, appunto, hai ragione, cristallizzate, non cristalline. E non so come si possano definire in italiano.
0: Beh, no, non lo so nemmeno io a dire il vero, però so che danno fastidio. Ci sono stati dei momenti nella vita, credo, di ognuno che le ha avute, come dire, più intense che
2: intense,
0: in altri momenti,
2: è vero?
0: Sì. Specialmente sembrava che tutti quanti soffrissero di congiuntivite.
2: C'è una cosa un po' più da giovani, diciamo, da bambini.
0: È vero.
2: Ecco.
0: Vabbè, queste sono le sbreie, allora.
2: Le sbreie.
0: Va bene. Signori, con questa chicca noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per martedì prossimo.
2: E vi diciamo, vi invitiamo ad ascoltare Robin Schulz dopo di noi.
0: Perfetto.
2: Ride Me High è il brano di JJ Kale con il quale ci accomiatiamo.
0: Buona serata a tutti e buon weekend. Ciao ciao.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul

così, senza neanche schiarirsi la voce, infatti, senti quel ruschino, non so come si chiama ruschino. Benvenuti, sono qua ragazzi, un minuto solo di ritardo, mi perdonerete.

Io non so perché dei tre mi ricordo sempre solo Barry. Comunque, tre fratelli che si sono messi insieme così a fare musica per ridere, non so, spinti da chi, normalmente dai genitori. Cioè, tu dovrai fare musica, loro si sono in maniera seriale riprodotti. Poi hanno fatto singoli, hanno fatto, vabbè. La storia è lunga, produttori, hanno fatto di tutto, però hanno fatto anche tanto tanto successo. Benvenuti, dicevo, siete su Free Radio Conselve, c'è Mr. Joint con voi, questa è Simply the Best, l'appuntamento ormai di tutti i lunedì, ma anche in replica se volete, cresce il giovedì tipo.

E quello che stavo pensando e quello che stavo cercando di immaginare, ma cosa potrei dire per convincere le persone ad ascoltare la nostra emittente web? Ma è semplice, è molto semplice. Siamo l'unica. No, forse non l'unica, dai. Però siamo una di quelle radio che non lo fa per soldi, ma per piacere. Sì, lo so, ho scandalizzato anche lui. James Brown. La nostra musica è sempre senza pubblicità, quindi la potete ascoltare sempre fino all'ultima goccia, come nel caso appunto di KC and the Sunshine.

B, C, D, E, F, G. Allora, un veloce giro di saluti, così almeno un po' di gente si sente un po' in qualche modo tirata in ballo. Grazie a tutti quelli che ovviamente ci scrivono, e lo potete fare semplicemente con il tasto WhatsApp. Living in America. I feel good. Mr. Joint è on air. Mr. Joint. Sì, ci sono. E non vi lascio mai il lunedì.

E chissà quanti si sono trovati in trappola in questi giorni infernali tra il caldo e le code. Tutti che volevano andare al mare a fare il puccio perché era veramente diventata un'ossessione la temperatura. Però sembra così, ve lo dico perché la postazione qua ci dà la fortuna di avere una finestra diretta fuori sull'esterno e sembra che stia arrivando un temporalino. Anche ieri ha fatto due gocce che ci ha dato l'illusione di una certa frescura. Per la prima volta ho dormito anch'io senza aria condizionata. Dicevamo del tasto WhatsApp, potete scriverci

I got to move like Jagger, Mr. Like Jagger. No, non era Like Jagger. Non era Mick Jagger. Non era neanche Like Jagger. Erano semplicemente i Maroon 5, quelli di Moves Like Jagger. Vabbè, mi si è attorcigliata la lingua, perdonatemi ragazzi, ho avuto una dura giornata.

È grandioso vedere quando passano davanti alla vetrina e mi vedono cantare a squarciagola, così dicono: questo è pazzo. No, ragazzi, è abbastanza normale. È la vita. Si chiama vita da DJ. E io ho l'onore di poter occupare, anche seppur in maniera maldestra, uno spazio di questa vita radiofonica, quella di Free Radio Conselve. Tutto per voi, ragazzi, ve lo dedico, proprio perché è l'amore che è l'ossigeno della vita. Ce lo dicono anche gli Sweet con la loro Love is Like Oxygen.

dei pezzi che mi faceva impazzire era proprio quello degli Sweet. Non so perché, ma mi faceva impazzire. Spero che sia piaciuto anche a voi. Vabbè, vinco facile qua, eh.

Inna, vi invito a tutti quanti a scriverci. Un saluto, non fa mai male. Saluto che contraccambiamo ovviamente, quindi ciao Tonino, ciao Ina. Grazie, grazie, grazie, grazie di farci sentire parte integrante del vostro pomeriggio barra serata. Oh, piano con gli aperitivi, però, My Sharona erano The Neck. Avevo promesso oggi che vi avrei fatto sentire un po' più giovani. Ed ecco qua. Una magia.

hai capito il nostro Steve Miller? Così, una magia al volo che ci ha fatto così divertire per qualche minuto. Tra l'altro loro recentemente hanno cancellato, quindi Steve Miller, che è un po' il proprietario della band, ha cancellato il tour che sarebbe dovuto tenere in Nord America, quindi credo dalle parti del Canada, così, perché probabilmente aveva paura che succedesse qualcosa, le bombe di calore, le bombe di caldo, le bombe insomma in generale, però. Vabbè, contento lui. Ehi là, eccole, ne sono passate due bombe di calore. Intanto con noi il gruppo dei Cars, loro cantavano You Might Think.

Mitici Cars, quelli fondati da Rick Ocasek, ormai defunto. E pensate che loro adesso, quelli che sono rimasti ovviamente, dovrebbero in qualche modo cercare di rifare un disco. Ci provano almeno.

Sì, in effetti mi aspettavo un po' più di partecipazione. Ma giusto per capire, volevo capire un po' che cosa avete fatto, perché vabbè, a parte andare al mare, come immagino un sacco di persone hanno fatto. Qualcuno è stato in montagna? Da quello che ho sentito c'è stato uno spiegamento di forze pazzesco, lì, una roba a Padova. I carabinieri hanno arrestato una persona, 6 persone denunciate e 5 patenti ritirate. Con noi c'erano i King, quelli di Love and Pride, amore e orgoglio. E quando si parla di orgoglio, ragazzi, arrivano loro. L'orgoglio del rock. Ma senti la chitarra che ti entra? È giusto che tu dica oh yeah, perché anche per me è così.

E già vi vedo sulla spiaggia adesso a guardare il tramonto e tutti quanti. Chi con l'acqua minerale, chi con la Coca-Cola, chi con la Pepsi-Cola, giusto per non fare ingiustizia. Chi con una birretta, magari, una roba piccola. 22 cl. I can't get enough.

0: your favorite radio station.
1: Sì, ve lo volevo dire così dolcemente. Your favorite radio, sì. È Free Radio! Free Radio con Selve, oh. No. Diffidate dalle imitazioni.

0: Ma io ho capito come risolvere il problema dell'energia elettrica. Chiamiamo Anastasia, la facciamo cantare. Abbiamo corrente ed energia a vita. Tanta roba, raga. Ciao, bella. È passata un'altra ascoltatrice che ci ha salutato e noi gli abbiamo detto ciao. Perché un po' è così, cioè noi siamo poco sani. Ma perché ho detto sani?
1: Ma c'è

Oh, cosa darei per camminare su quel tappeto su cui ha camminato Jamiroquai? Adesso, tra l'altro, se qualcuno di voi si intrippa su Jamiroquai, magari va su Instagram e vede un po' le cose che fa, sta facendo una pubblicità su una nota marca di gin, dove lui, ormai lui non è più un ragazzino, però è bravo perché sta riprendendo praticamente il video che appunto faceva in Virtual Insanity, che è il pezzo che ci siamo ascoltati.

Qualcuno mi ha detto che a settembre 2026 arriva. Gran rapper lui. Ma state online, ragazzi, perché io continuerò a proporvi qualcosa di rap. Il rap con la R maiuscola, quello italiano. Il

È stato svelato il mistero. Non so chi di voi si ricorda l'immagine dell'album, della copertina dell'album dei Duran Duran Rio. C'era una tipa bellissima disegnata dal disegnatore Patrick Nagel, e tutti quanti ci siamo chiesti: ma chi è questa? E ad oggi ho il nome. Ladies and gentlemen, la ragazza ritratta con le labbra color lampone è niente proprio di meno che la ex top model degli anni 80, ovviamente, Marcy Hunt. Ora vende vino in Napa Valley, poverina. Poverina! Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo a piangere, perché lei... Però devo dire la verità, io ogni tanto ci pensavo: chi è questa qua? Boh, non lo so. L'hanno scoperto, pensate un po', un gruppo di fan dei Duran Duran che cerca di... Alla fine

Mi viene voglia di salutare qualcuno. Niente. Neanche il Gigio. Gigio. Gigio, ti aspettavo in sede. Niente. Comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio stasera. Non so se c'è Sergio e Anna. Però sicuramente ci sono. Sì. Mi fanno un di sì con la testa, però ci sono. Era lui, era Justin Timberlake. Che bravo. Ah, era Can't Stop the Feeling. Allora, dietro questa canzone c'è una storia, come spesso accade, ogni tanto mi vengono in mente, allora dico, questa qua la potrei mettere, mi ricorda tanto quelle volte alla colonna di San Lorenzo. Eravamo un gruppo di amici alle colonne di San Lorenzo, ci eravamo persi. E la fine ve la racconto dopo.

0: faccia. Beh, insomma, gira che ti rigira, ci siamo persi. Allora ci viene la bellissima idea, perché eravamo veramente molto furbi, no? Vediamo quattro tipi in moto con dei giubbini, con dei fregi di un po', diciamo. Scusate, ci siamo persi. Manca poco, ci rubano la macchina. Qua da morire, cioè dopo qua, quando siamo riusciti ad arrivare a casa, cioè ovviamente c'era da morire da ridere. Però è stato veramente, e questa era la colonna sonora.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

fermarvi quando siete in corsa, quando avete avuto il coraggio di prendere la rincorsa per fare quel grande salto che tutti noi dobbiamo fare per evolvere. Ce lo dicevano i Queen, qui l'abbiamo estratto praticamente da una loro raccolta, una delle loro innumerevoli raccolte. Abbiamo cambiato? Sì? Un salto a Napoli per No Caffè. Con noi c'è Pino

E piano piano, lentamente, dopo il Ferragosto è tutto in discesa. Ci avviciniamo piano piano alla grande festa di Consello. E qui, così, guardando tra le varie iniziative, c'è una bellissima iniziativa che il 30 agosto 2026 alle ore 8 si parte, ragazzi, da 3 km a 7 km a 13 km a 18 km. In pratica è una marcia che non potete disattendere.

Ehi, guarda che ti vedo là in fondo, eh. Sì, sì, ti vedo là in fondo che fai il gioco di gambe. Shannon, let the music play. Mamma mia, che spettacolo. Allora, mi raccomando, è la marcia del 30 di agosto a Conselve. Non so esattamente da dove in qualche modo si partirà, però da qualche parte si partirà. Dal Prato? Ah sì, dal Prato, ragazzi. Del resto la chiamano così, con rimpra, da dove volete che si parta. Mr. Joint.

E vabbè, facciamo come nelle migliori trasmissioni, eh? Facciamo gli auguri anche a chi ha fatto gli anni oggi, dai. Eh? No, del resto l'hanno scritto. C'ha ragione. Allora, intanto facciamo gli auguri a Elisabetta, che fa gli anni, e a Giorgio. Toh. E che non si dica che io non faccio gli auguri di compleanno.

0: away from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Ah, mi sono incantato, stavo incantato. È che veramente David Bowie personalmente è ipnotico per quanto mi riguarda. Sarà perché aveva due occhi di colore diverso. Sarà perché non c'è più. Sarà perché era un grandissimo artista e era uno che è sempre fuori dagli schemi. Sì. Ma quante ne ha fatte? Ma quante ne ha dette? Straordinario. Ti ho sempre nel cuore, David.

La domanda è: why do you look so pretty to me? Perché mi guardi così, così? Perché mi guardi così? Non c'è niente da aggiungere. A voi la libera interpretazione per il pretty. Straordinari, grandiosi, mega galattici, spettacolari, ve li ho fatti sentire per tutti i sei minuti. Erano i Dire Straits.